0: ao almoço e ao jantar.
1: Pizza toda a hora.
2: Bem-vindo a questo nuovo video, sono...
3: Colosseo, buongiorno.
4: Buongiorno, mi chiamo Chiara.
3: Sì, sì.
4: Ah, bene.
5: Andiamo bene, proprio bene.
2: Mamma mia!